kashilale, wo hitikale, ho yate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale, ho yate. Waka tankale, hon kashilale, wo hitikale, ho yate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale, ho yate. Waka tankale, hon kashilale, wo hitikale, ho yate. Nage